0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. In Lika il cibo e l'acqua sono sicuri per il consumo, lo confermano le analisi condotte dall'Istituto Croato di Sanità Pubblica e dall'Ispettorato Statale. Oltre 30 campioni raccolti in 13 famiglie che coltivano frutta e verdura per il proprio consumo non hanno evidenziato valori di metalli superiori ai limiti consentiti. Nei prodotti agricoli analizzati non è stata inoltre rilevata la presenza di PFAS, sostanze chimiche note per la loro elevata persistenza nell'ambiente. Intanto il Consiglio Scientifico, incaricato di assistere il governo nella bonifica dei rifiuti depositati illegalmente a Gospice, sta valutando due ipotesi. La prima prevede lo scavo, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti fuori dalla Croazia. La seconda punta invece a un pretrattamento direttamente nell'area della discarica. Critica la scelta l'iniziativa civica Gospice Casa Nostra, secondo cui il Consiglio non avrebbe fornito risposte su diverse questioni chiave, a partire dalle modalità concrete della bonifica. Il Sabor discuterà oggi il disegno di legge che ratifica la convenzione tra Croazia e Stati Uniti per evitare la doppia imposizione e contrastare l'evasione fiscale sui redditi. L'accordo, firmato a Washington nel dicembre 2022, viene ora integrato da un protocollo sottoscritto quest'anno a Dubrovnik. La modifica si è resa necessaria dopo che la parte americana ha ritenuto più favorevoli per le imprese statunitensi alcune disposizioni previste dai precedenti accordi bilaterali sulla doppia imposizione. La scuola media superiore italiana di Rovigno è stata ufficialmente intitolata al professor Antonio Borme, figura centrale nella storia dell'istituto e della comunità nazionale italiana. La cerimonia si è svolta nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della fondazione del liceo ginnasio rovignese. Borme ne assunse la direzione e guidò la scuola fino al pensionamento nel 1979. Durante la cerimonia è stata scoperta una targa commemorativa alla presenza dei figli del professore. Nell'istituto è stata inoltre inaugurata una mostra dedicata alla storia della scuola italiana di Rovigno e alla figura di Borme. Il maltempo atteso in giornata ha costretto gli organizzatori ad annullare le gare della maratona di Pola dedicate ai bambini. Confermato invece per domani il programma delle prove principali con partenza dall'arena. Alle 19.50 scatterà la mezza maratona, seguita alle 20 dalla prova sui 6 chilometri e 10 minuti più tardi dalla gara sui 10 chilometri. Gli organizzatori invitano il pubblico a seguire la competizione lungo il percorso e ricordano che durante le gare saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale in città. A Galesano e Peroi sono in corso i lavori per la realizzazione di due nuovi parchi giochi. A Galesano l'intervento riguarda il cortile dell'asilo Peter Pan, mentre a Peroi la nuova area sorgerà accanto ai campi da calcio e pallamano. L'obiettivo, sottolinea la città di Dignano, è offrire ai bambini spazi più sicuri e attrezzati per il gioco e il tempo libero. I lavori dovrebbero concludersi entro metà ottobre e sono finanziati anche attraverso contributi statali a fondo perduto. Per i due interventi sono stati stanziati complessivamente oltre 42.000 euro. Giornata variabile con alternanza tra nuvole e schiarite, localmente sono possibili piogge e rovesci accompagnati da temporali. Il vento soffierà debole, in prevalenza da sud-est, con possibili rinforzi nel pomeriggio e in serata. Temperature massime tra 22 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano in studio Italo Banco. Il prezzo del gasolio in Croazia potrebbe raggiungere la prossima settimana un nuovo record. Il diesel standard potrebbe passare dagli attuali 1,85 a 1,96 euro al litro, mentre il gasolio agricolo salirebbe da 1,40 a 1,51. Un aumento che preoccupa soprattutto il settore dei trasporti, dove le imprese avvertono che i maggiori costi finiranno per riflettersi sulle tariffe. A rischio anche gli agricoltori, per i quali il rincaro del carburante potrebbe tradursi in circa 100 euro di costi aggiuntivi per ettaro. Intanto aumentano anche le quotazioni del gas in Europa, ai massimi dalla fine del 2022. La Croazia però dispone al momento di scorte e infrastrutture sufficienti a garantire le forniture. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica conferma che sono 15 casi di infezione da virus del Nilo occidentale segnalati quest'anno in Croazia. 10 persone hanno sviluppato una forma più grave della malattia e sono state ricoverate. Non si registrano decessi. Altri 5 casi sono stati individuati tra donatori di sangue, tutti asintomatici. Finora le infezioni sono state segnalate a Zagabria, nel suo circondario, e nelle regioni di Krapina e dello Zagorje, di Osijek e della Baranja, Koprivnica e Križevci. Secondo l'Istituto di Sanità Pubblica, la situazione epidemiologica rimane nella norma per questo periodo dell'anno. Si attendono tuttavia nuovi casi, il cui numero dipenderà dalle condizioni meteo e dalla presenza di zanzare. Ricordiamo che il virus del Nilo occidentale si trasmette principalmente attraverso la puntura di una zanzara infetta. Dall'estero, la Commissione europea ha approvato il cosiddetto Kids Act, un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta prevede il divieto di accesso ai social per i bambini sotto i 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire autonomamente un profilo. Per i ragazzi sono previste maggiori garanzie, tra cui contatti sociali limitati e un tetto di utilizzo di un'ora al giorno. Tra i 13 e i 15 anni l'accesso ai social resterà vietato, mentre saranno disponibili piattaforme video pensate per i minori con profili gestiti dai genitori. La Lega contro il cancro di Pola organizza un nuovo corso per volontari impegnati nell'assistenza palliativa. Il percorso, rivolto anche a chi non ha una formazione sanitaria, insegnerà come offrire sostegno ai malati inguaribili e alle loro famiglie. Le lezioni inizieranno il 25 settembre e proseguiranno fino al 30 ottobre ogni venerdì pomeriggio. Il programma prevede incontri teorici e laboratori dedicati all'ascolto, all'empatia e alla presenza accanto al malato. Al termine della formazione, i volontari potranno affiancare le associazioni nelle attività sul territorio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Lega contro il cancro di Pola. A Buie è in corso la 120esima edizione della Festa dell'Uva, una delle manifestazioni più longeve dell'Istria. Il programma, iniziato questa mattina con l'ex tempore per bambini, proseguirà fino a domenica con appuntamenti dedicati a sport, cultura, musica ed enogastronomia. Tra gli eventi più attesi, la passeggiata tra le cantine aperte e domenica pomeriggio la tradizionale sfilata dei carri allegorici che rievoca con ironia la vita nei campi. In programma anche una mostra di moto d'epoca, la crostata benefica con 2026 acini e la grande tombola finale con un primo premio di 13.000 euro. Meteo variabile con alternanza tra nuvole e schiarite, localmente sono possibili piogge e rovesci accompagnati da temporali. Vento debole in prevalenza da sud-est con possibili rinforzi nel tardo pomeriggio e in serata. Temperature massime tra 22 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione alle 16.30.

Le notizie del giorno. Il prezzo del gasolio verso un nuovo record vicino ai 2 euro al litro. L'ICA, analisi rassicuranti su cibo e acqua. A Gospice allo studio due ipotesi per la bonifica dei rifiuti. Virus del Nilo occidentale, 15 casi in Croazia, 10 persone sono ricoverate, nessun decesso. Maratona di Pola, annullate per il maltempo le gare per bambini, confermate per domani le prove principali. Meteo variabile oggi con alternanza tra nuvole e schiarite. Localmente sono possibili piogge e rovesci accompagnati da temporali. Vento debole in prevalenza da sud-est con possibili rinforzi nel tardo pomeriggio e in serata. Temperature massime tra 22 e 26 gradi. Domani tempo in parte soleggiato ma con sviluppo più intenso della nuvolosità e possibilità di locali e isolati rovesci soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Soffieranno venti deboli di bora e nord-occidentali. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 23 e 27.

0: Il prezzo del gasolio in Croazia potrebbe raggiungere la prossima settimana un nuovo record. Il diesel standard potrebbe passare dagli attuali 1,85 euro a 1,96 euro al litro, mentre il gasolio agricolo salirebbe da 1,40 euro a 1,51 euro. Un aumento che preoccupa anche il settore dei trasporti, dove le imprese avvertono che i maggiori costi finiranno per riflettersi sulle tariffe. A rischio anche gli agricoltori, per i quali il rincaro del carburante potrebbe tradursi in circa 100 euro di costi aggiuntivi per ettaro. Intanto aumentano pure le quotazioni del gas in Europa ai massimi dalla fine del 2022. La Croazia però dispone al momento di scorte e infrastrutture sufficienti a garantire le forniture. In Lika cibo e acqua sono sicuri per il consumo, lo confermano le analisi condotte dall'Istituto Croato di Sanità Pubblica e dall'Ispettorato Statale. Sentiamo Salina Sciucca.
1: Oltre 30 campioni, raccolti in 13 famiglie che coltivano frutta e verdura per il proprio consumo, non hanno evidenziato valori di metalli superiori ai limiti consentiti. Nei prodotti agricoli analizzati non sono state inoltre rilevate tracce di PFAS, sostanze chimiche persistenti nell'ambiente. Le analisi su 43 pozzi, cisterne e sorgenti nella regione della Lica di Segna hanno confermato la conformità dell'acqua in 33 casi. La presenza di PFAS è stata rilevata in 2 pozzi, entrambi nelle vicinanze e a valle della discarica abusiva di Gospic. In uno dei 2 è stata superata la soglia consentita. Le autorità sanitarie precisano tuttavia che si tratta di un inquinamento circoscritto. I pozzi interessati non vengono utilizzati per l'acqua potabile e le abitazioni della zona sono collegate alla rete pubblica, la cui acqua è sicura. Il monitoraggio comunque proseguirà. Intanto il Consiglio Scientifico incaricato di assistere il governo nella bonifica dei rifiuti depositati illegalmente a Gospic sta valutando 2 ipotesi. La prima prevede lo scavo e il trasferimento dei rifiuti fuori dalla Croazia. La seconda punta invece al loro pretrattamento direttamente nell'area della discarica. L'iniziativa civica Gospic e Casa Nostra critica il lavoro del Consiglio, accusandolo di non aver fornito risposte su alcune questioni chiave a partire dalle modalità concrete della bonifica.
0: L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica conferma che sono 15 casi di infezione da virus del Nilo occidentale segnalati quest'anno in Croazia. 10 persone hanno sviluppato una forma più grave della malattia e sono state ricoverate. Non si registrano decessi. Altri 5 casi sono stati individuati tra donatori di sangue, tutti asintomatici. Finora le infezioni sono state segnalate a Zagabria, nel suo circondario, nelle regioni di Krapina e dello Zagorje, di Osijek e della Baranja e di Koprivnica e Križevci. Secondo l'Istituto di Sanità Pubblica, la situazione epidemiologica rimane nella norma per questo periodo dell'anno. Si attendono tuttavia nuovi casi, il cui numero dipenderà dalle condizioni meteo e dalla presenza di zanzare. Ricordiamo che il virus del Nilo occidentale si trasmette principalmente attraverso la puntura di una zanzara infetta. La Croazia ha chiuso il primo semestre del 2026 con un disavanzo di bilancio di 1,6 miliardi di euro, pari all'1,6% del PIL, un dato in miglioramento rispetto ai 2 miliardi di deficit dello stesso periodo del 2025. Le entrate sono cresciute del 15,5%, raggiungendo 17,3 miliardi di euro, grazie soprattutto a IVA, contributi e fondi europei. Le spese sono aumentate del 12,2%, arrivando a 19 miliardi. Il Ministero delle Finanze sottolinea il contributo dei progetti europei e degli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È entrato in servizio alla stazione di Spalato il primo dei 6 nuovi treni elettrodiesel destinati ai collegamenti a lunga percorrenza in Croazia. Il progetto, finanziato con un prestito della Banca Europea per gli investimenti, vale complessivamente 57 milioni e 300 mila euro. Il nuovo convoglio, prodotto interamente negli stabilimenti Conciar, dispone di 150 posti a sedere, wifi gratuito, prese elettriche, spazi per biciclette e accessi dedicati alle persone con disabilità. Da dicembre, con il nuovo orario ferroviario, 4 treni al giorno collegheranno Spalato e Zagabria con un viaggio della durata di circa 7 ore e mezza. È inoltre previsto un collegamento notturno nel fine settimana, pensato in particolare per gli studenti. Dall'estero, la Commissione europea ha approvato il cosiddetto Kids Act, un pacchetto di misure per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta prevede il divieto di accesso ai social per i bambini sotto i 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire autonomamente un profilo. Per i ragazzi sono previste maggiori garanzie, tra cui contatti sociali limitati e un tetto di utilizzo di un'ora al giorno. Tra i 13 e i 15 anni l'accesso ai social resterà vietato, mentre saranno disponibili piattaforme video pensate per i minori con profili gestiti dai genitori. Sul fronte della politica internazionale, Unione Europea e Canada si preparano a rafforzare la loro cooperazione su più fronti: economia, sicurezza, difesa e geopolitica, un'intesa che è stata descritta come una sorta di nuovo patto atlantico. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato che la partnership non nasce contro qualcuno, ma per rafforzare la sicurezza comune. Intanto Donald Trump ha reagito annunciando nuovi dazi sui prodotti europei. Il prossimo appuntamento è il vertice tra Unione Europea e Canada, in programma a Bruxelles il 29 e 30 ottobre. Cronaca dall'Italia: aggressione in una scuola media di Centocelle a Roma. Un alunno di 13 anni ha spruzzato spray urticante sul volto di un insegnante e poi l'ha ferita con un coltello. Il ragazzo aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, secondo quanto emerso, avrebbe cercato di riprendere l'aggressione durante una videochiamata. A fermarlo è stato un compagno di scuola. L'insegnante è stata soccorsa e non è in pericolo di vita. In ambito locale, la Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno è stata ufficialmente intitolata al professor Antonio Borme, figura centrale nella storia dell'istituto e della comunità nazionale italiana. La cerimonia si è svolta nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni della fondazione del liceo ginnasio rovignese. Borme ne assunse la direzione sin dall'inizio e guidò la scuola fino al pensionamento nel 1979. Durante la cerimonia è stata scoperta una targa commemorativa alla presenza dei figli del professore. Nell'istituto è stata inoltre inaugurata una mostra dedicata alla storia della scuola italiana di Rovigno e alla figura di Borme. Con un viaggio celebrativo lungo la storica linea ferroviaria tra Divaccia e Pola è stato ricordato ieri il 150° anniversario della ferrovia istriana. Il convoglio ha fatto tappa a Pinguente Pisino prima di raggiungere Pola, dove è stato accolto dal pubblico e dalle autorità. Durante il percorso sono stati proposti racconti sulla storia della ferrovia, musica e spettacoli in costume. La giornata si è conclusa al Museo Storico e Navale dell'Istria con l'inaugurazione della mostra Gremona Machinu, realizzata in collaborazione con il Museo Ferroviario Croato e dedicata ai 150 anni della ferrovia in Istria e al suo ruolo nello sviluppo economico e sociale del territorio. Il maltempo ha costretto gli organizzatori ad annullare le gare della maratona di Pola dedicate ai bambini, confermato invece per domani il programma delle prove principali con partenza dall'arena. Alle 19.50 scatterà la mezza maratona, seguita alle 20 dalla prova sui 6 chilometri e 10 minuti più tardi dalla gara sui 10 chilometri. Gli organizzatori invitano il pubblico a seguire la competizione lungo il percorso e ricordano che durante le gare saranno necessarie alcune modifiche alla circolazione stradale in città. La Lega contro il cancro di Pola organizza un nuovo corso per volontari impegnati nell'assistenza palliativa. Il percorso, rivolto anche a chi non ha una formazione sanitaria, insegnerà come offrire sostegno ai malati inguaribili e alle loro famiglie. Le lezioni inizieranno il 25 settembre e proseguiranno fino al 30 ottobre ogni venerdì pomeriggio. Il programma prevede incontri teorici e laboratori dedicati all'ascolto, all'empatia e alla presenza accanto al malato. Al termine della formazione, i volontari potranno affiancare le associazioni nell'attività sul territorio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Lega contro il cancro di Pola. A Buie è in corso la 120° edizione della Festa dell'Uva, una delle manifestazioni più longeve dell'Istria. Il programma, iniziato questa mattina con l'extempore per bambini, proseguirà fino a domenica con appuntamenti dedicati a sport, cultura, musica ed enogastronomia. Tra gli eventi più attesi la passeggiata tra le cantine aperte e domenica pomeriggio la tradizionale sfilata dei carri allegorici, che rievoca con ironia la vita nei campi. In programma anche una mostra di moto d'epoca, la crostata benefica con 2026 acini e la grande tombola finale con un primo premio di 13.000 euro. A Dignano domenica 20 settembre in programma la terza edizione della manifestazione Dolci Delizie, dedicata alla gastronomia e alle specialità delle minoranze nazionali. L'appuntamento è alle 16 in Piazza del Popolo. Dopo l'apertura ufficiale si alterneranno esibizioni musicali e presentazioni delle tradizioni locali, con degustazioni di dolci preparati secondo ricette antiche. L'ingresso è libero e in caso di maltempo la manifestazione si terrà alla Casa del Giovane.

Domani tempo in parte soleggiato, ma con maggiore sviluppo della nuvolosità e possibilità di locali rovesci, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Venti deboli di bora e nord-occidentali. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime tra 23 e 27. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola e buon fine settimana.

È il giorno quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge.

crepe. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scena.